The gal is physically hot. Sorge per show, non per sua than a shot. God damn, the gal is so bad. Physically hot, non per sua than a shot. Boy, c'è da sto morire hot. Sorge per show, non per sua than a shot. God